vorrei cambiare che voi il mio almeno da vicino. Ti vorrei cambiare che voi il mio almeno da vicino.

Sì, vorrei cantare anche voi il Gardello delle Scie. Sì, vorrei cantare anche voi il Gardello delle Scie. Bello, bello, bello, bello, più di voi di bello.

vorrei cambiare voi il mio allora del vicino. Ti vorrei cambiare voi il mio allora del vicino. Non dico che vorrei, non vado più di voi di bello.